Pasa la juca si no lo guarda con esa. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Pa.